posso stare solo. Ho bisogno di ancora una sola cosa. Che è la mia. Se qualcuno